sai fa. Se tu vuoi droido, che cosa sai fa. Un droido, che cosa sai fa. Ma se faccio lo shigena giurno. Ma se faccio lo shigena giurno. Ma se faccio lo shigena giurno. Ma se faccio lo shigena giurno. Ma se faccio lo shigena yugure no shigenai.